0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Itabella.
2: Via, via. Vieni via di qui.
1: Çizmeden çıkan her türlü tını.
2: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer.
2: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful.
1: Perşembe 13'de Apaçık Radyo'da.

que nulo amado. Amar, perdona. Mi prese del costui piacere sì forte che come vedi ancora non mi abbandona.